0: sun lo sa
1: d'ora bella
0: guardi di me sun lo sa
1: scenerie di poeti
0: serpiangeli di vecchi pian piano e se toccar con mano oggi vi fo che come l'altre sono giocchiamo
1: giocchiamo

0: te la mia sacoccia e di Pandora il vaso.
1: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

si pare con ritardo pian pianino la bottiglia un po' si scuote poi si scura si vada che il cor non se ne vada e il cor non se ne vada quindi all'altro lo azzicchi

0: lei!
1: Signore!
0: Suo braccio! Silenzio, sai, silenzio!
2: Silenzio!
0: Oggi disfattare l'amore è un affar geloso, sai!
2: Oh!